Adiutore nostri in nomine Domini, Domini che saudi orazione meglio, Domini suo visto, oriamo Deus sulle verso in tronce di creatura esista, prestimo legem, ed un antandium tuo, per sopicipia per Cristo, Domino nostro, amen. Benedictio Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, parete sempre.